quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era una crepa di cielo e ora stai fortlano.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

da non braccialetti, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

sangre. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.